0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Vieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce!